0: Brani.
1: Tu sì, mi puoi tornare.
0: Mi sono sentito extended way to Jefferson Ford, guys.
1: Affirmative.

0: dice questo da qualche.
1: Ma è che si può fare questo?
0: Affirmative.